Ma para corta mato. Babia nostro non si bical ki problema. Ora com mato na portato. E giusta ya. Non puoi fin na corta mato.